tabuti pesebo bukuk flu haza maran simi bo khana na mosung jaka bisonat bai re sab jagra samung aro samung no phaja ke khana di